0: burrone, burrone, burrone, tutto nel mondo è burlalone.
1: È nato burrone, burrone, burrone,
0: tutto nel mondo è burlalone.

Bili su to John Williams i Julian Brim na gitarama koji su odsvirali Nocturno iz Cordobe Isaka Albeniza. Za kraj skladba Susana un juro glosada de Hernanda de Cabezona. Nastupa ansambl Fretwork u sastavu Richard Campbell, viola da gamba, Julia Hodgson, viola da gamba, Elizabeth Liddell, viola da gamba, William Hunt, viola da gamba i Richard Bootby, viola da gamba.

Tenor Gianluca Ferrarini, cembalist Rinaldo Alessandrini e Ensemble Concerto Italiano isveli su Monteverdieve Madrigale Lettere amorose i chi vuol aver felice. Slijedi trio za klarinet, violoncello i klavir Johannesa Brahmsa u A-molu sa stavcima Allegro, Adagio i Andantino Grazioso.